allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

edizione sefardita che parlavano in una lingua che si chiamava Jaquetia, ma questa romanza si capite in molto bene in spagnolo anche. La cristiana cautiva.

vede rialzo, lei cammina col tacco alto, con la bassa bassa. Trova quel becco del sommario.

In fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista. Mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno.

canterà d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba, di due colori che confondo.

0: bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella. Tanto bene non c'è l'orco, bacio mamma tata bosco. Chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco. Chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: To je Radio Cooper.